0: fuoco l'occhio, dai fuoco fuoco. Ma c'è una fuori di niente, collo l'elena. Ma se vai a casa, ma pega la moto. Un nigga su andavo là, la pagati la moto. Le ti puoi parli, ma se vai a casa, ma pega. Qua ti vanno a mica già di son fusa.
1: Timba.
0: Ma yeah, le ti puoi parli, ma casa, ma misa. Ma ti rabbi, un lana, gancione, con la su fuoco fuoco. Le ti puoi parli, ma fuga. Omo fusewa mama fileya. Le ti wa kuluma no no.